chacoalha no trem da central. Ruba, giga, giga, giga, lomba, badam, kapalu, lomba.